fatta di Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

l'uomo, l'un colpevole amor, egli s'abbetta tua morte, giusto cielo.

0: Pure mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte